mami, pásalo. Mami, mami, mami. Oye, mami, pásalo. Mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami.